0: DJ Vintage Spot.
1: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
2: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
3: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
1: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
3: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
4: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
0: Vintage.
5: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
6: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
5: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
3: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì. Vintage.
7: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
3: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
7: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
3: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
7: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
0: 66 Vintage.

0: 6620. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 10 e un minuto.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: A Moncalieri, alle porte di Torino, la notte scorsa è stata trovata morta nel suo appartamento una 79enne, Rossella Bocchiardi. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando.
4: 7 persone sono state arrestate in quanto ritenuti i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra del Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale, Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato.
5: Un paziente di 69 anni affetto da patologie riconducibili ad una condizione di insufficienza renale cronica era ricoverato a Manduria e necessitava di un TAC con mezzo di contrasto per la valutazione delle sue condizioni. L'accertamento però non è stato eseguito durante la notte all'ospedale Giannuzzi perché non dispone attualmente di una guardia radiologica in presenza nelle ore notturne. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il paziente è morto nelle prime ore del 2 settembre all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dopo esservi stato trasferito d'urgenza.
4: Dopo il grande caldo di questi mesi, il maltempo torna a colpire l'Italia. A causa di un intenso temporale nella giornata di ieri, la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea del Brennero tra Colle Isarco e Fleres ai piedi del valico italo-austriaco. Vista la situazione, i treni intercity, anche quelli regionali, potranno subire una serie di ritardi, oltre che limitazioni di percorso. Per ovviare all'inconveniente è stato istituito un servizio di bus sostitutivi. In queste ore è previsto un sopralluogo dei tecnici per valutare come affrontare il disagio.
5: E ora gli esteri, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane nel Golfo. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania.
4: Siamo allo sport con il basket femminile. Questa sera alle 20:45 alla Berlin Arena si disputerà il match dei mondiali tra Italia e Australia. Chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde invece fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, le australiane, che hanno in Sandy Brondello la guida tecnica.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 9 settembre 2026 è il 252esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:44 e tramonta alle 19:30. I santi del giorno sono San Pietro Claver e San Sergio I. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 settembre del 1501 Michelangelo Buonarroti inizia a lavorare per la prima volta al blocco di marmo da cui trarrà fuori il celebre David, destinato a diventare l'ideale perfetto di bellezza maschile nell'arte. Nel 1945 Grace Murray Hopper, matematica, informatica e militare statunitense, scopre il primo bug informatico della storia. Nel 2015, con 23.226 giorni di regno, ovvero 63 anni, 7 mesi e 3 giorni, Elisabetta II eguaglia il primato della sua trisavola Vittoria. Il suo regno sarà il più lungo di tutta la storia britannica e il più lungo in assoluto di una regina. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 9 settembre del 1973 a Belgrado si conclude la prima edizione dei campionati mondiali di nuoto. L'Italia conquista 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo. E nel 1999 l'Italia femminile di pallanuoto batte in finale agli europei l'Olanda. Per il 7 rosa è il terzo titolo continentale consecutivo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 settembre del 1956 Elvis Presley, il re del rock and roll, appare per la prima volta negli studi della CBS di Los Angeles all'Ed Sullivan Show, il programma più visto d'America. The King presenta 4 brani, tra cui Love Me Tender, ballad che darà il titolo al film da poco iniziato a girare. Nel 1960 Peppino Di Capri pubblica l'album Nessuno al Mondo e nel 1992 Neck pubblica il suo primo omonimo disco. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Oscar Luigi Scalfaro, nato a Novara il 9 settembre 1918 e scomparso a Roma il 29 gennaio 2012. Politico e magistrato, è stato il 9° presidente della Repubblica. Compie oggi 66 anni l'attore britannico Hugh Grant. 63 candeline sulla torta di Roberto Donadoni, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. Compie 54 anni il giornalista, autore e conduttore televisivo italiano Alberto Matano. Spegne 51 candeline Michael Bublé, cantante, attore e produttore discografico canadese con cittadinanza italiana. Buon compleanno anche a Francesco Gabani, il cantautore e polistrumentista italiano, compie 44 anni. Ne compie 41 Luka Modric, calciatore croato, centrocampista del Milan e della nazionale croata, della quale è capitano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 9 settembre 1998 di Lucio Battisti. Per molti è il più grande in assoluto della musica leggera italiana, riferimento imprescindibile per ogni generazione di artisti. E il proverbio del giorno è: di settembre l'uva rende e il fico pende.
1: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.